0: DJ Shino.
1: Many are called, but few are chosen. I said, DJ Shino.
0: Shino.
2: Shino.
1: Shino.
2: Shino.
1: Shino.
2: Shino.
1: Shino.
2: Shino.
0: Shino.
3: Shino.
1: Shino.
4: Shino.
1: Shino.
3: Shino.
2: Shino.
3: Shino.
1: Shino.
2: Shino. Shino.
1: Baba.
5: Oh, Shino, kill it, you know, he's also. I want to cherish me.